Santo arrivo 1:52 minuti, le offre di ora di 7. Questo se ricordavo, naturalmente qua avete inizio también di novena nonor di Sant'Anna, patrona di parrocchia di Nord. Avete altri 5 di mei, questo è per me dia di novena. È sempre da un'ora per me, questa è la visione di San Sacrificio di Misa, San Sacrificio di Misa lo avete a 6:00 tardi. Naturalmente mañana, già sapere le 6:00 e Misa le 7:00, se è andata a seguire tutto il dia. Ora prometto e servizio di San Sacrificio di Misa, poi se è novena in onore di, onor di Santa Anna. 20 mamma di Virgen Maria, fiesta patronal di preparazione e fiesta patronal di parrocchia di la Virgen di parrocchia di Santa Anna na Nord. Avete iniziato poi quello che tratta il ritiro di Virgen del Carmen del centro pastorale in Santa Cruz, cominciando a vedere 5:00 e lo segui mañana e anche il domingo. Poi c'è il ritiro di Virgen del Carmen e poi c'è l'informazione per te circa la comunità di Lazos de Amor Mariano. Un portamo contatto con il signor così attraverso il numero 699-5669 699-5669 ti chiama, perché ha informazione, perché iscrivi per il ritiro weekend qui libremente chiama il numero.

177 vedete per di ora di siete che di nessuno ma di osa anche per me in tacchi provecco mi vai mi che la mano per la parte per bien avui per il compagno Alexander Trump avui sta celebrando la mia vita di osa menziona la sua vita e le copi dice felicità per compartire con tutti e San Ron DJ segui e nego sabiduria e anche con devozione per segui tu dia di nuovo grazie a Dio anche per tutto questo ma se va bene arrivo per dia con Dio benissimo di anche naturalmente per voi naturalmente anche non si manda parola per bene per il 16 anniversario di boda e quindi Gregor Huth con Marilyn che avete la celebrazione di anniversario di boda con Dio segui benissimo la unione segui con grazia benissimo tutti i in vita e la felicità e benedizione di Dio, ma se va bene con il vostro anniversario. Quando che dammi nada oltre, desiamo un buon e un feliz. Un feliz abbiano, un feliz fin di settimana in porto con hope e devozione. Nostra visiteca già luna, se Dio permettimi, se donami e vita, di salute e forza, non mi da back, ma già luna ma inta. Era con me che ho visto il giorno, per me che ho visto il nostro, sostenere altro, aiuta altro, sostenere altro nel rischio che sta passando in un momento un po' difficile, con il stanco, con il mestiere di rischio, un po' infermo, poi tanto na casa, na cama, stanco, sta in ospedale, ma sta in exterior che vai buscando salute grandi non come se di orazione si stanco sta passando il momento non duro motivo non debilità non da che non scorre oltre per oltre di orazione sa che la nostra unione di fortalezza per oltre per non possiamo sostenere oltre di orazione feliz ma inte un feliz fin di settimana e la che non si visita te con c'è luna si Dio permette buon fin di settimana. I'm

y mi Juliet, di hermana Isla Corsau. Cota pisa mi fuente. Mi que mandé dedicada especialmente a Vema Inta, pa Mises, pa su laica, pidi papá Dios pa donarle fortaleza. No solamente eso, romana en su familia. Y tú resnán que tenga día aquí a perder un ser estima. E non è facile, è un periodo, è un passo di vita con uno sturdo che ti confronta, anto ti mas lige con altro, non tu rende da surpassé mes lige, però resignazione è una parola grande, vive è più grande ainda. Romanan, mi ti dice a voi se hobby resignazione, anto sa che ti pastor Remi Giulietta, ve ma ainda, mi fuente, passo da Dios te sun. Cupo de sana boy herida. Gente po bisabo hobicos, deseabo tu sorte y palabra. Pero Dios te sun cuta sana boy herida. Mi fuente, Pastor Remy Juliet, ave maíta.

0: bo ju kuatë si mangë të men e të bëjtë atë kjo orë pa kjo orë ta?
1: E të di 8 orë i mejë, pa gjësu në orë i mejë i mejë të.
0: Me 3 orë. Hobi bo. A bëll, se o beslep, në se këtë pendiente orë i pa ko i shpe i eksito? Pa le kosë së pas i bandë o akonë të bëjenë?
1: E spit i Petrë, mi tinë algo di bisa.
0: Ok.
1: Dia awe e dia agi gjëshete di juli të double special. Ma hasi aja awe.
0: Vjeru ma.
1: Anto, tamë ma hasi 6-5 që mende i dadi
0: i këpën shumë.
1: Anto, mi ti un reklamo si po
2: sobra. Baja ma e tu nga kapë shkabë?
1: Baja ma e tu. Tu kësë kla?
0: Kla, kla. Ma ta ma e unë open dach në këtë dinan?
1: No, no, no, no, no. Ma i reglë mi duhe. No, pero, mi ti un reklamo si.
0: Ok, dali.
1: Tur aja orë mi hasi aja mi të sinta wak, si bosa të bisa. Un seguidor di nosa si ah però non ho posto menzionarmi no
0: non so tasa non so tasa
1: ah
0: non so non so però a voi non sa ma mi mamma cita per sai per reclamare
1: no no no no no no
0: ma va mi cumpea tipo no so
1: però ya non non spore inglese under orange
0: mi sa che potete gusti sì
1: ok bo ok ok
0: con il bottom brain
1: sì sì sì sì sì ok
0: dos
1: ma se danke per portenato un bia mas anto ya maiorna si inscrivi vos despesi Despesi mundial, ting drum camp.
0: Ting drum camp.
1: Si okay, Masha danki, pasu boa tarde.
0: Danki, danki. Galail Beslep Jr. ta si anja a un pa bien na su persona i hopi anja mas di vida. Enjoy. I musica sempre bota goza.
2: Un rato pasat tambe, no se caba informacion o riba notizie internacional cu Southwest, aerolinea Southwest acaba di anuncia cu entrante mart 2027 e lo comisa bula un vuelo non-stop directo for di Nashville, Tennessee pa Aruba e lo bira un vuelo di un bes pa siman già sabra vuelo directo Nashville, Tennessee pa Aruba e sa che ta un ces nuove ruta nuovo cu aerolinea Southwest anuncia volando di merca Caribe e Centro America e si nata aumentando un vuelo in Aruba Caba nostri vuelo di Southwest per entrante in mart otro anno nostri betting un vuelo extra tuccia sabra di Nashville Tennessee pa Aruba che men sa che ta na capa di anunciare un rato passa.
0: Ma non si pensavo, non si pendiente per intervista, like and share, mesora, shonan, like and share. Pa sopra, avui non si hopi premio per pueblo di Aruba, non si mette intervista importante, tambe avui riba differente tema, probleme in essere, tabinchi non conversa con noi su rato, e tin differente costa di interesse con noi schier, papi con ne, e pueblo tambe sa chi sta passando. Per un rato, non si va a essere ca Jonathan Busby na Colombia ya, caminda, estango, conosce Jonathan Busby, e tava un atleta, e lei ha sommesso di un problema con addiction, e e la aiutanza danke también a un di un persona conosci stimana ruba con un comerciante conosci también y hasta con manpe a primintie y la complicune también y ave está recuperando que este sponsor el comerciante sponsor di Jordan Busby e que queda tra cortina e pensamo insieme il biam speed a meno che non vi siete che mi aiuta e cla anto la conosco a contatto con Jonathan Busby che deve essere 5 luna na con animo aia na Colombia.
3: Mi ta tin problema ku mi tin problema ku adicion dus mi ta pensei mi ta trahano ku nene pensei mi ta kinana dame e ta bayeno bon te avuo ke mi tin 4 luna in un siman kinana e ku poderi dios ta segi bai pa dilanti paso sin dios mi no ta porta posibel e pasei no sa bayeno pa dilanti
0: voto contento voto contento kinan
3: extremamente contento. Problema non che era tenere mesi di riabilitazione. A Woki, meno che in bai. Meno che bai. Mi che era che non possiamo mai scorso studio, non si meditazione, non si meditazione mai niente a noce. E sa che aiutano per un po' crescere spiritualmente e mentalmente. Passo, secondo non sto comprendendo, è addizione anche un coco botinco absetta. Come ti un problema con addizione e un problema mentale. Botinco absetta è se che non può aiutare. Se non absetta, non può aiutare. E se è un eccetto.
0: Con hobby della lica bes, botavo da donna di baccaia.
3: Mi ti chiede migrena.
0: Tu rende,
3: migrena. Quando abbiamo un uomo, ti tori cabeza, ti sai, mi mamma, mi gai che trovi. Mi ti tori una tori cabeza, in parte buona, in parte male, poi tu vieni, maglia vieni, come ti tori topa con lei, ti può aiutarmi, poi mi può ben un riabilitazione, poi mi può dire, c'è mia vita, poi tu vieni, conoscemi come un atleta e con una mentalità.

salve. Ti rende con il problema con il water che tengo? E piensa che da mezzo cosa? E stanco a cardi il dero water. Vicente te metto con pieza. Posso guardare pieza cobrador? Cobrador da parapafo?

Mario questo ne mette adesso un felice felice un 12 mainta sorry tardi un 12 tardi ave desiando turnos grandi na un felice felice a tardi ser ya no secondo con 6 ore 32 minuti e potete in sintonia con il programma momento non romantico suave e dolce molto specialmente per noi grandi na no poco cantica romantico di antes a maniera bolero no. Essa guitarra è chinita che si con guitarra, steel guitar.